0: kato uke kiru mwana!
1: Vita koi!
0: Vita kai tangwe! Tanga tangwe! Tanga tangwe!